Siete pronti ragazzi? Che questi son pazzi. Andiamo! Questa non è una canzone d'amore, ma arriva dritta al cuore. Andiamo!